0: quanto se quel letto che ci destina il conte farà buona figura in questo luogo.
1: In questa stanza?
0: Certo, a noi la cede generoso il padrone.
1: Io per me te la dono.
0: E la ragione?
1: La ragione non qui.
0: Perché non puoi far che passi un po' qui?
1: Perché non voglio. Sei tu mio servo, Anno.
0: Ma non capisco perché tanto dispiace la più comoda stanza del palazzo.
1: Perché io sono la Susanna e tu sei pazzo.
0: Grazie, non tanti elogi. Guarda un poco se potresti star meglio in altro luogo.

0: qui passa il giorno, fissato le sue nozze per parlarmi di questo.
1: Io non mi perdo, dottor mio di coraggio, per non responsabile i più avanzati di questo, bastoso e soltanto questo, e di mia bella.

se dovesse il letto del cuore nel clinico con un sinonimo, qualche gattuglio si troverà. Se tutti i codici dovesse volgere, se tutti i libri se dovesse leggere, con il clinico con un sinonimo.

0: Sai che ambasciatore a Londra il re mi dichiarò di condurre con Figaro destinai.
1: Signore, si osassi!
0: Parla, parla, mia cara, e con quel dritto col

0: ist der Hase, wie du es euch konnte.
1: Ecco, sotto che fa il meco il conte, animo uscite.
0: Aspettate, sentite, Figaro di lui cerca.
1: Uccelli, mi cerca di dopo voi più l'odia.
2: Vediamo come mi serve.
0: Io non ho mai nella moral sentito curca ma la moglie odi il marito. Per dir che il conte fama.
1: Sortite, il ministro della tua infrenatezza. Io non ho d'uomo della vostra morale, del conte del suo amore.
0: Non c'è alcun male, a ciascuno i suoi gusti. Io mi credea che preferir dovesse per amante come fan tutte quante un signor liberal, prudente e saggio a un giovinastro, a un paggio.
1: A Cherubino?
0: Ah, Cherubino, a Cherubin d'amore. Quel che compro io vendo, a quel che tutti dicono io non ci

cucina. L'uscio dietro va rinchiuso. Picchio, madre barbarina, paloso fuor dell'uso. Io dal muso insospettito guardo.

0: basilio in braccia tosto di figaro volate. Io vo che veda.
1: Ed io che sento, andate!
0: Restate,

0: Ma costui quando venne?
1: Egli da meco quando voi qui giungeste e mi chiedea di impegnar la padrona in decere di grazia. Il vostro arrivo in scompiglio non pose, ed allora in quel loco si nascose.
0: Ma s'io stesso m'assisi quando in camera entrai,
1: in onore di te pronuncerai.
0: E quando io là mi posi,
1: allora io mi volsi e qui nascosi.
0: O cielo, dunque ha sentito quello che io ti dicea?
1: Feci per non sentir quanto potea.
0: Oh, perfidia!
2: Frenatevi, vien gente!
0: E voi restate qui, sol serpente!

0: vendi quel che tu credi.
1: È ver, mancai, ma dal mio labbro al fine.
0: Ben, ben, io vi perdono, anzi farò di più. Vacante un posto d'ufficiale nel reggimento mio, io scelgo.

0: che si tratta? Al signor Conte piace la sposa mia, quindi segretamente recuperar vorria il diritto feudale.
1: Ed hai coraggio di trattar scherzando un negozio sì serio?
0: Non ti basta che scherzando io ci pensi. Ecco il progetto. Per Basilio un biglietto gli fo capitar che l'avvertisca di certo appuntamento.

0: Vandelli è persuaso. E dove tempo?
1: E tu il conte alla caccia, e per qualcora non sarà di ritorno. Io paro, e tosto che il vino vi mando, la sua voi la cura di

bel soldato, Figaro, Figaro, vi farò tutto mi disse. Lasciatemi veder, andrà benissimo. Siamo di uguale statura, giù quell'acqua fai, niente paura.

0: verità. Non fa mai vostra usanza di rinchiudervi in stanza.
1: È vero, ma io stavo qui mettendo.
0: Via, mettendo.
1: Certe robe da me con la Susanna che in sua camera è andata.
0: Ad ogni modo voi non siete tranquilla. Guardate questo foglio.
1: È il foglio che Figaro gli scrisse.
0: In gabinetto qualche cosa è caduta.
1: Io non ho inteso niente.
0: Convien che abbiate gran pensieri in mente.
1: Perché?
0: L'ave qualcuno.
1: E volete che sia?
0: Lo chiedo a voi. Io vengo in questo punto.
1: Ma...

0: Susanna! E donde viene che siete sì turbata?
1: Per la mia cameriera!
0: Io non so nulla, ma turbata senz'altro!
1: Ah, questa selva! Gli occhi non turba me! Turba voi stesso!
0: È vero, è vero! E lo vedrete adesso!

0: posso senza l'onore, senza scandalo alcun di nostra gente, andare io stesso a prenderlo corrente. Attendete pur qui. Ma perché in tutto sia il mio doppio distrutto, anche le porte io prima chiuderò.
1: Prudenza!
0: Voi la condiscendenza di venirne dovrete. Madama, eccovi il braccio. Andiamo!

0: innocente e forse disponeva ed io le giuro che non ho onestà.
1: E dunque dite l'ucciderà.
0: Sentite, non ho cor.
1: Parlate.
0: Egli un fanciullo?
1: Un

destino ritrovar questo palco in ogni luogo. Come? Non è partito? Sei levati, e tu i dubbi spiegati, ecco l'imbroglio.

0: eccellenza di fece di fu. Ascoltate,
1: e parla di so,
0: ascoltate,
1: e parla di so.
0: Anacone che guarda il giardino, mille cose le piti dal reggio, e montanzi può farsi di peggio, vide l'uomo si rivie di taggio, dal balcone e dei carofani, in giardino, sì!
2: Sì, vero, certo!
0: Cosa fa il cuore?
2: Cosa vuoi ucciso, certo?
1: Capitato, che chiamato è qui!
0: Dunque non m'adoveno vencito, a coraggio di vole fuggito, e l'un tratto di vista m'uscì.

0: da Siviglia o forse sarà. Questa notte in cavallo, io non credi saltare di qua. E pazienza,
1: come mai
0: finiam questo fallo?
1: Se sto ciel finirò.
0: Dunque tu, salta tu, ma per te il timor, che timor malinchioso. Tibetano quel palo mi sento, tibetano il sussurro fortuno.

0: silenzio. Io son qui per giudicarmi.
1: Io dalle selva avvocato vengo a far le sue difese, le leggi, le pretese, io qui vengo a palesare.

mondo cognito, vengo qui per testimonio del promesso matrimonio con princesa di Danarra.

un foglio anonimo. La cameriera in gabinetto chiusa, la padrona confusa. Un uomo che salta dal balcone in giardino, un altro appresso che dice essere quel desso. Non so cosa pensar. Potrebbe forse qualcosa.

0: la contessa attenderà il fiaschetto.
1: E fu il pretesto. Parlato io non avrei senza di questo.
0: Carissima!
1: Ingente!
0: E via senz'altro!
1: Forbitevi la bocca, oh, signor Scaltro!
0: Essi sa dove vai!
1: Taci! Senza avvocato hai già vinta la causa!
0: Cos'è nato? Hai già vinta la causa! Cosa tempo?

pagassei, pagasse la vecchia credente, pagarla in qual maniera?

0: eccellenza m'appello.
1: È giusta la sentenza, o pagar o sposar. Bravo Don Curzio.
2: Bontà di sua eccellenza.
1: Che superba sentenza!
0: In che superba!
1: Siamo tutti vendicati!
0: Io non la sposerò!
1: La sposerai!
2: Oh, pagarlo, sposarla! Lei t'ha prestati 2000 pezzi duri!
0: Un gentiluomo! E senza l'assenso dei miei nobili parenti!
1: Dove sono? Chi sono?
0: Lasciate ancora cercarli! Dopo 10 anni io spero di trovarli.

0: testimonio!
1: L'oro, le gemme e i ricamati panni e le più teneri anni mi ritrovarò addosso ai masnadieri. Sono gli indizi veri di mia nascita illustre. E soprattutto questo è il mio braccio impresso geroglittico.
0: Una spatola impressa al braccio destro.
1: E a voi chi disse?
2: Oh, Dio!

0: ladri ti rapir presso un castello. Ecco tua madre.
1: Maria.
0: No, tua madre.
1: Sua madre.
0: Cosa sei?

0: capi si rivuoti, egli è mio figlio, mia consorte voi siete, e le notte faremo quando volete.
1: Oh, Dio!

questo signor che cherubino è ancora nel castello e vedete per prove il suo cappello. Ma come, se a quest'ora esser giunto a Siviglia egli dovria... Scusate, oggi Siviglia è a casa mia. Ma vestisi da donna e là lasciati agli altri abiti suoi.

0: vedete tutte queste ragazze? Addio feste, addio danza.
1: Perché vorresti ballar col piede stravolto?
0: Non mi duol più molto. Andiamo, belle fanciulle.
2: Lasciate fare a lui.
1: Per buona sorte i vasi erano di creta.
0: Senza fallo. Andiamo dunque, andiamo!
1: E intanto ballo di galoppo si dilianta dal faggio,
0: di galoppo di passo tuo viaggio, sentitio belle giovani!
1: E a te la sua patente era in tasca rimasta,
0: certamente che razza di domande,
1: via con i fatti morti e non intende! Ed ecco chi pretende che sia un bugiardo il mio signor nipote.
0: Erudino, or ci sei.
1: Che ti ami incanta.
0: Non canta,
1: no. Ma dice che gli salto stamane in sui garofani.
0: Chi lo dice? Sarà. Se ho saltato io si può dare che anch'esso abbia fatto lo stesso.
1: Anch'esso.
0: Perché no?

0: perduta, cugino.
1: Cosa?
0: Cosa? La spilla che a me diede il padrone per regalo a Susanna.
1: A Susanna? La spilla? E così tenerella il mestiero già sai di far tutto si ben quel che tu fai.
0: Ma se, poi me coi contra.
1: E non vedi che io scherzo? Osserva. Questa la spilla che con la recare ti viene alla Susanna ti servia di sigillo un bigliettino e sia solo istrutto.
0: E perché il chiedi a me quando sai tutto?
1: Ave a gusto d'udir come il padrone ti dia la commissione.
0: E miracoli! Tieni, fanciulla, rega questa spilla alla bella Susanna e dille, questo è il sigillo dei pini.
2: Dei pini.
0: E ver che mi son giunse, guardo che alcun non veda, ma tu già tacerai.
1: Sicuramente.
0: A te già niente preme.
1: O niente, niente.
0: Addio, mio bel cugino, moda Susanna, e poi tacchero figlio.
1: Madre,
0: figlio.
1: Son morta.
0: Calmati, figlio mio.
1: Son morta, dico.
0: Flemma, flemma, e poi... Flemma, il fatto è serio e le falci contiene. Ma pensa un poco che ancor non sai di chi si prende gioco.
1: A quella spilla, oh madre, e quella stessa che poc'anzi raccolse.
0: Il fer, ma questo a più ti porge un dritto di stare in guardia e vivere in sospetto. Ma non sai se in effetto...
1: Alerta dunque, il loco del congresso sono destra.

0: Katharina! Viva la!
1: Von quelli che in vita stia venire!
0: E brutto ceppo, premio il cosperatore! Vediamo in soli quelli in fausta apparati!
2: Vedrete tra poco! In questo stesso luogo celebrerem la festa della mia sposa onesta e del feudal signor.
1: Ah, buono, buono, capisco come lì è.
3: Accordate se son senza di me.
2: Voi da questi contorni non vi scostate. Intanto io vado a dar certi ordini e torni pochi istanti. Non fisco mio. Correte tutti quanti.
0: È disposto, ora dovrebbe esser vicina.
2: Io sento gente.

0: l'attrice al grandistante.
1: Io sono queste bionde, se Madame mi permette.